0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de te.
1: Dans ta décision, ni au conseil du ministre, Rémi François Paoli, ni rétor et dit à l'Académie à Digour, Sega, qui dira les fonctions, et Audrey d'Aosto, sera rimpiazza d'une Nathalie Mons, discret d'une entaille radio, ni dit à Zobertan, sa somme et zoation in faor et ubis linguisimu, et l'immersio. Et c'est un rétor et primoroso, impegnato, per vulgarisation, ni dit à lingua gorsa, a iniziato all'occasion di Washie 2026, au primo dizionario unilingue di lingua. Lingua gorsa e chiude da Wankenf Cordila de Sec e distribuita alle levi di terminale passando a bro a lingua gorsa. A dichiarato ogni bedra fa gemuro a portato a me e si è detto confiante per la bene di Ubiano Scola 2030 sostenuto da Azuge da Corsa.
2: L'incendi di Furiani e Biguglia fissati.
1: I voghi che di voi sabato scorso hanno rugiato 170 ettari di vegetazione sono oramai fissati a un più forte di l'incendio. L'autorità vi hanno chiamato l'abitante a confinarsi, soprattutto in Biguglia. Grazie all'azione di spinti voghi per impedire fiamme a avvicinarsi di l'abitazione, non c'è mica avuto bisogno di procedere all'evacuazione. In corti, 1000 ettari sono state devastate dai fiamme, la progressione di l'incendio oramai sotto controllo, ma ubi rigolo ferma. 296 spinti voghi fermano sopra loro per sicurizzare l'origine e più sensibile e rinforzi venuti da Eau de France sono aspettati oggi.
2: Incendi d'Erdini in Ucciana e Adione.
1: Stanotte pareti ad Indigantiro sono stati danneggiati e certi distrutti sani da un incendio non da comune ad Ucciani. Un altro incendio si è dichiarato al centro idrascelta da Dione in due l'intervenzione di isolati di Ovo Gualeri e di Ghisonaccia ha posto da maestra o sinistro senza che lo vaggi di sguasti maggiori ferma a determinare l'origine di questi incendi.
2: Una ridroa morta nella marina di Sant'Ambrogio.
1: Una d'una giartedà è stata ridroa senza vita e rimane nell'acqua della marina di Sant'Ambrogio in Balagna, scoperta da spazi di ora vittima una posto dove si è rianimata, malgrado l'intervenzione di soccorsi. E circostanze di l'annegamento fermano a determinare, un'inchiesta deve permettere di determinare.
2: Un camion di aseguridà civile accidentato in corti.
1: E rimane un camion di sicurezza civile e si è rinversato nella strada tra Tuagni e il ponte di Fraseto, comune di Gorti. Quattro persone sono state poco ferite, trasportate all'ospedale e circostanze di l'accidente fermano sconosciute.
2: I salvatori di ASNSM di Prubia mobilizzati nella tre intervenzioni.
1: I salvatori in mare di ASNSM di Prubia sono intervenuti a tre riprese domenica e lunedì scorso in Campo Moro, un uomo che a praticava o wing foil è stato soccorso dopo essere stato ferito dalla Mattia Zoele o acquato verso lo spiale di Sartè. I salvatori sono intervenuti di nuovo ad ora di Caldarello per soccorrere una giovane vittima di una gattiva gauda che è stata evacuata verso la clinica di Portivecchio. Infine è stato proceduto all'evacuazione verso il centro ospedaliero di Sartè di una persona ferita dall'elice di un battello in una gala di Portopolo.
2: Un nuovo procuratore generale nominato in Bastiglia.
1: Christophe Perrault, direttore dell'Ufficio Nazionale Antifrode e magistrato specializzato in criminalità finanziaria, ha da essere nominato procuratore generale vicino alla Corte d'Appello di Bastia. Rimpiazzerà Jean-Jacques Fagni in posto di Boio 2000 di Genoa, Pierre Ezo Funzione o Drentuno d'Aosto.
2: E ma parla dell'attualità sportiva e a dinamica estivale dell'ippodromo di Viseo.
1: Creato di dicembre 1925, la società ippica di Zonza, celebrata da sesta dei 800 anni, portata dai generazioni di benevolenti l'ippodromo più alto d'Europa, ferma un appuntamento popolare capace da adunare parecchie migliaia di persone venute da tutta la Corsica e prossime corse saranno organizzate il 9 e 23 d'agosto prossimi.
2: Campionati di un mondo di footvolley o fiero percorso della squadra a Cina.
1: Romain Gentili e Thomas Biancardini hanno realizzato il sogno ai campionati di un mondo di footvolley, malgrado la soddisfatta logica in un quarto di finale contro la squadra brasiliana, triplice campione di un mondo. Accedono al top 8 mondiale e firmano la più bella performance di Azostoria.
2: Au tennis club di l'isola fage aux adorneaux.
1: A scola valanina di l'isola organizzata aux adorneaux sina domenica, un evenimento che incontra aux uccelli su cui esodui e gente d'oggi e partecipanti, sperto di tre categorie, in la categoria maschile, in l'assenza di Sam Joly, tenente di udidolo, Jean-Joseph Philippe, di OTC Costa Verde, Fage Verte di Vauridi, in dei senior di Aloreada 2025, Clémence Amori di OTC Calvi, qui diventerà Azoguron a competizione s'annuncia feroce. E cu per ciò che concerne l'attualità, compiamo un coup d'impo che ferma bello combat tutti i deboli.
2: Udempo è assoliato, non li sbucciano in montagna in nuovo mezzogiorno e progiano acquade scarse e debole. Soffiano antulelli ed imperatore massimale, ma non da 30 a 33 rai in antaulidorale e all'interiore e tra 26 e 29 rai in i paesi in montagna. Autore mezzo stamano in cervioni ad imperatura era 27 rai, a pressione atmosferica di 1020 millibar e un percentuale umida di 76. In città di Ostia, la pressione atmosferica era di 1021 millibari, un percentuale umida di 77 e ad temperatura di 27 rai. In Calvi, una temperatura di 30 rai, una pressione atmosferica di 1028 millibari e 71% umida. Infine, Naiaccio, strada di sanguinarie, una temperatura di 31 rai, 65% umida e percento umida e una pressione atmosferica di 1016 millibar.
3: Radio Calvi Cittadella.

0: Radio Galvici da della sonore.
1: Raise your hand if you know this band.

0: Radio Galvicida della so de giure.
1: O frade, chi faccio?
2: Ascolto RCC.
3: Radio Galvicida della.

0: Radio Galvi Cittadella, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.

So quella senza me vive d'altre ma due tu sì dove io non so più come un soffio basta giù in tu.